0: Tra poco tocca a voi, perché torna la battle delle 4, l'eterna sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Cosa c'è?
1: No, niente, per chi stesse vedendo 265, dove siamo in televisione, dicevo la sedia che non funziona, quindi mentre tu parlavi mi abbassavo e me ne andavo pian pianino. Ecco, sono tornato. Cioè già non
0: Dai,
1: sono
0: torna
1: alto.
0: Su. Ecco. Spingi su, piano piano uno, grazie.
1: Okay. No, ecco, sto scendendo di nuovo. Niente, vabbè, tra poco arrivo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotional Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Siamo pronti a vivere questo weekend di settembre insieme, scopriamo la situazione meteorologica con gli amici e professionisti di 3B Meteo.
7: Tendenza per la giornata di sabato con ancora variabilità sull'Italia, non tanto al nord dove il tempo sarà sostanzialmente asciutto, basso rischio di temporali, ma al centro-sud qualche rovescio temporalesco, specie nel corso del

0: pomeriggio sarà possibile, in particolar modo Appennino centrale, regioni del sud in generale, anche Sardegna e Sicilia rischiano dei temporali. Nel corso di domenica invece più sole, ultimi temporali tra Calabria e Sicilia, altrove una bella domenica con temperature estive. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Questa è la notte dei guerrieri, noi siamo Ale Phil e questa è l'ultima ora che trascorreremo insieme a voi per la prima settimana, no? Insieme della nuova stagione.
2: In teoria sì, poi Dio vede e provvede, come si vuol dire, quindi sicuramente è la prima e sicuramente in teoria ci rivediamo anche poi settimana prossima. Abbiamo detto che siamo noi due, salutiamo anche Pino e Pagu che ci guida in regia e soprattutto salutiamo voi che siete il cuore pulsante di questa trasmissione e tra poco vi facciamo sfidare.
1: Eh sì, c'è la battle delle quattro, la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia presto al 38822 su il volume della radio perché si balla con The Rhythm of the Night direttamente dagli anni 90. Andiamo
3: all'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con il successo.

0: Crazed Sarandi è l'ultimo disco con la sua Good Old Days della sequenza mixata qui su RDS. Come detto, tra poco ci piace far incontrare e scontrare due categorie a cui vogliamo molto bene. Noi facciamo coming out, ma è palese, facciamo parte di quelli che vanno a dormire molto tardi, però direi. Vogliamo bene anche di tantissimi che si svegliano molto presto, che sono cuore pulsante di questo programma.
1: È vero, ed ecco perché abbiamo bisogno dei vostri vocali. Come sapete, ci sarà poi un sorteggio tra quelli che hanno vinto nella categoria vincitrice, e chi verrà sorteggiato si porterà a casa una RDS bag.
0: Quindi 38822 38822, comincia la sfida.
2: L'energia per il sabato.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Tan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: La sfida da Battle delle 4 per regalarvi una RDS bag. Prima però All of Me, ritroviamo John Legend.

0: Partenope, grande successo dell'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, ma adesso è arrivato il momento di giocare con voi.
1: E mettiamo in palio un RDS bag, il meccanismo è molto semplice, abbiamo chiesto di dirci se siete tra quelli che o vanno a dormire tardi o si svegliano presto, abbiamo preso 5 audio a caso, li mettiamo in onda, la prima categoria che arriva a 3 vince, uno di quella categoria ad estrazione si porta a casa la bag. Oh, l'ho spiegata bene oggi.
0: Che bravo. Hai copiato però.
1: Vabbè, quando c'è uno bravo si copia da uno bravo.
0: Sentiamo voi, va.
2: Buongiorno guerrieri, Gianni da Trento, sveglia prestissimo,
0: sì.
2: Ore 2, direzione Vipiteno.
0: Vipiteno, ciao, ciao, un abbraccio, 1-0 per quelli che si svegliano presto.
1: Vai, vai, vai.
3: Ciao RDS, noi siamo in viaggio da questa mattina alle 6, abbiamo lasciato il mare di Capoverde. Ha portato 2 ore di ritardo e quindi da Bergamo siamo in direzione Genova. Vi abbiamo salutato all'andata e vi salutiamo al ritorno.
0: Che grandi!
1: Hai capito? Qui no, letto tardi.
0: Beh, loro sì, letto tardi. Pareggio 1-1.
4: Buongiorno RDS, sono Fabio da Catania. Io appartengo a entrambe le categorie, sono un autista in CC. A volte vado a letto tardi e come oggi sono già sveglio, direzione Palermo, perché l'aeroporto di Catania è chiuso per la cenere vulcanica.
0: Ah sì, è vero. Ti abbracciamo, 2-1, forza!
5: Buongiorno!
1: Ma ciao!
5: Sveglia molto presto! Anche oggi mi sono svegliata povera!
1: Benvenuta!
5: Serena da Modena!
0: Ciao Serena, benvenuta nel club!
1: Sai gente che prende e si sveglia ricca? Sai quanti ne conosco? Nessuno, però si sa mai.
5: Buongiorno giovani,
1: buongiorno,
5: bentornati.
0: Grazie.
5: Io sono Antonella da Morano e sono una di quelle che si sveglia molto presto per andare al lavoro. Felicemente andare al lavoro. Sembra strano? Eppure è così. Buongiorno Italia!
0: Ciao, buongiorno Italia, buongiorno Maria. Quindi 4-1, finita?
1: Sì, finita. Devo dire, tutta la settimana i risultati molto netti, eh?
0: Sì, vero. Non me ne ricordo neanche uno, ma confermo.
1: Non stento a crederci, guarda, amico mio.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
7: Novità RDS.
8: Cesare Cremonini. Paparazzi.
9: Come si fa?

0: Anche Anastasia chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: Non è una sequenza mixata.
0: Ah, non è una sequenza non mixata.
1: No, due dischi. Cesare e poi.
0: Io ho detto sequenza.
1: Non so. Sai com'è? È qua da poche settimane, sì, quindi ci stacca ancora il clock.
0: Fammi dire sta roba. Dai, beh. Adesso anche RDS Green, il direttore, ricommentato.
1: Ma poi ricommentare a fare RDS Green.

0: grande, tra l'altro. Per 600 secondi. Vabbè, diamo una rispolverata.
1: C'è Daniele da smettere.
0: No, non c'è Daniele. E Branco, forse. No, neanche Branco.
1: Le stelle.
0: Dai, la reclame e torniamo tra poco.
1: Trebi Meteo.
2: Lo scherzo a tutti i pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ha giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
8: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
9: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi dove serve. Siamo medici. Medici senza frontiere.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Siamo addirittura all'arrivo di questa nottata e di questa settimana insieme, per cui grazie ovviamente per essere sempre con noi. Tra poco vi regaliamo un po' di good news.
14: Salita del volo con destino a

0: Carol G e Manu Chao qui su RDS che chiudono la nostra sequenza. No, scherzo. E qual è la notizia di Elisabetta Canalis che ormai ci ha tenuto lì sulle spine?
1: Immagino, no, vabbè, è una cosa molto simpatica. Qualche anno fa, su uno, sai, quei giornali, quelli che solitamente trovi dal parrucchiere, che parlano di gossip, notizie leggere, anche se in mezzo magari ci mettono anche un po' di giallo, l'omicidio, quello senza insomma, quello, quella volta era i giornali appunto del parrucchiere dove andava mia nonna, ok? Trovi là, mi piaceva sempre sfogliarle perché trovi delle cose anche divertenti. Ci fu un articolo, facevano, sai, di solito c'è sempre la ricetta, un articolo che divenne viralissima con il pollo all'Elisabetta Canalis, che era un pollo preso e messo sulla piastra con un po' d'olio e sale. Non so perché il venne chiamato il pollo di Elisabetta Canalis, ma è un pollo
0: molto leggero,
1: è un po' la griglia, non è niente di particolare. Elisabetta Canalis, che in queste ore è protagonista di un nuovo format che è su una nota piattaforma, dove lei e altri sportivi, sono 100, si sfidano in prove di forza. C'è anche la Pellegrini, c'è anche Yuri Cake, eccetera eccetera.
0: E non mi hanno chiamato per questa cosa,
1: strano.
0: Io sono così atletico,
1: come cameraman forse può essere un'idea,
0: come responsabile dei cestini a pranzo,
1: anche
0: li magna, però.
1: E c'è una gag molto simpatica dove Elisabetta Canalis, indossando una maglietta con scritto Yuri Cake tra l'altro, dice: benvenuti nella mia cucina, oggi finalmente per darmi energia preparerò il pollo alla Elisabetta Canalis. Ed è diventato insomma virale, molto divertente la cosa, che poi ripetiamo è un po' alla piastra con un po' d'olio e sale sopra, niente di particolare.
0: Va bene, direi che questa è la degna chiusura di una settimana veramente ad altissimo livello.
1: Ne valeva la pena
0: o no? Sei d'accordo? Sì, secondo me sì.

0: diciamo, stanno per arrivare loro. Non c'è Max Del Buono, e quindi, non c'è Paolo Piva,
1: e quindi
0: non c'è Mauro Casciari, ma c'è Corradore Trisoglio
1: in compagnia di Roberta Fiore, ovviamente la titolare, e sicuramente apriranno con Anna Pepe, che Corrado ha confessato essere la sua nuova cantante preferita.
0: Sì,
1: è vero, non è una battuta.
0: Sì,
1: tutto
0: diretto,
1: guarda, i Deep Purple, i Pink Floyd, basta con questa roba da vecchi.
0: Dai, noi torniamo ovviamente lunedì a partire dall'una, e c'è la nostra sigla di chiusura. Vai
1: Pino, grazie Pino, grazie Pino, grazie alle Corsi.
0: Grazie Filippo Ferraro, a lunedì, buon weekend amici.
1: E ora Crizia Valle Spluga, vai Crizia.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sonio.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E allora buongiorno a tutti, sono le 5.13, sentiamo come sarà il tempo per questo sabato e allora ci sono le previsioni per le prossime ore con i nostri amici di Trevi Meteo.
9: Tendenza per la giornata di sabato con ancora variabilità sull'Italia, non tanto al nord dove il tempo sarà sostanzialmente asciutto, basso rischio temporali, ma al centro-sud qualche rovescio temporalesco, specie nel corso del pomeriggio sarà possibile. In particolar modo Appennino centrale, regioni del sud in generale, anche Sardegna e Sicilia rischiano dei temporali. Nel corso di domenica invece più sole, ultimi temporali tra Calabria e Sicilia, altrove una bella domenica con temperature estive. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Allora, siccome ci piace la puntualità, sono le 5.14. Buongiorno. Buongiorno Roby.
10: Buongiorno Corrado. Noi siamo puntuali, orologi svizzeri ci fanno un baffo. Un buongiorno anche a Luca Berardinelli che è con me qui a Roma in regia. Stavi sempre fino alle 7, Corrado.
8: Esattamente, un paio d'ore scarse oramai da passare insieme questa mattina sulla radio 100% grandi successi, con tante notizie, tante belle rubriche. Hai preparato qualche rubrica?
10: Le rubriche, guarda, mi piace molto, fa molto anni 80, io sono una un po' vintage, un po' nostalgica, quindi come veramente giochi facile.
8: Guarda, prepariamo le rubriche, sono anche anni 70 se
10: facciamo così, prepariamo
8: precisi.
10: Una rubrica ma la chiediamo all'intelligenza artificiale, così mischiamo vecchio e contemporaneo, che ne pensi?
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo.